F.O. Wabano. Ahe F.O. waka se F.O. Wabano. Yepe bema wose F.O. F.O. waya wana. Yepe bema wose F.O. F.O. F.O.